giornata per il Giro di Francia è stata vinta in volata dal Porto Vecchio di Agostinho davanti al compagno di fuga Frey.